fa. Ja rossa veda go russa sa fa russa russa russa. Io russa veda ga russa sa fa russa russa russa. Appressa is per da capessa. Ja russa con una mossa maliziosa l'arra passa. Wey, wey!

che la fa colombrina e chi li chiusa piccia sta rossa malupina di casa fide fa. La rossa vede che rossa se fa rossa rossa rossa, rossa vede che rossa se fa rossa.

Dorus, a signora Gallucca Guissa, io signora Gallucca Guissa. Tu vira che triata, sta mamma costupata, ci manco concerto.

rossa. Quella fa colombrina e chi li chiusa piccia, sta rossa malubina, di casa fide fa. E la gente vede che rossa se fa rossa, rossa, rossa, e vede la rossa casa fa rossa, rossa.